0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nada detiene el ritmo.
2: Nada detiene el ritmo, super.
1: Super. 98.